0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. En TikTok,
1: Facebook,
0: Twitter.
1: Estamos
0: en todas partes.
1: En todas partes. Ponte. XFM 101.7.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Rebasando la velocidad del sonido.
2: En todas partes.
1: Ponte. Ponte. XAFM 101.7.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Marca el ritmo y el fin de semana hace lo suyo.
2: Hace lo suyo.
1: 101.7.